0: gadum ya giuga tangi usaya du aini milibini
1: sasoka tangie
0: nabi usai giga tangi
1: sasoka tangi.